0: Oremus. Deus, qui sanctum Camillum presbyterum, caritatis in infirmos singulari gratia decorasti, eius meritis spiritum nobis tue dilectionis infunde, ut tibi in fratribus servientes, ad te, ora exitus nostri, securi transire possimus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Resin, re di Aram, e Pelac, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono ad espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia:

0: Vai incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Seriasub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo. Non temere, il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Resin, degli Aramei, e del figlio di Romelia. Poiché gli Aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te dicendo: saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo, e vi metteremo come re il figlio di Tabeel. Così dice il Signore Dio: ciò non avverrà e non sarà. Perché capitale di Aram è Damasco, e capo di Damasco è Resin. Capitale di Efraim è Samaria, e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo. Ma se non crederete, non resterete saldi. Verbum Domini.
1: Dio gratias.
2: Deus fondavit civitatem suam in eternum.
1: Deus fondavit civitatem suam in eternum.
2: Magnus Dominus et laudabilis inimis in civitate dei nostri. Mons sanctus eius collis speciosus exultatio universae terre. Deus fundavit civitatem tuam in eternum. Mons Sion extrema Aquilonis civitas regis magni. Deus in domibus eius notus factus esse ut refugium. Deus fundavit civitatem suam in eternum. Quoniam ecce reges congregati sunt, convenetur in unum, ipsi cum viderunt, sic admirati sunt, conturbati sunt, diffugerunt. Deus fundavit civitatem suam in eternum. Illic tremor apprendit eos, dolores ut parturientis, in spiritu orientis, conteres naves Tarsis. Deus fundavit civitatem suam in eternum.